0: What do you say?
1: Come si dice?
2: Bravo Giovanni.
3: Come voulez-vous dire?
4: Come si dice?
5: Come si dice? Era in italiano. Dice sabbia.

0: dos meus pratos preferidos é pizza.
1: Pizza ao pequeno almoço, ao almoço e ao jantar.
2: Pizza a toda a hora.
3: Bem-vindo a questo nuovo video, sono
4: nuovo. Ecco, sei un buongiorno.
5: Buongiorno, mi chiamo Chiara.
4: Sì, sì.
5: Va bene.
6: Andiamo bene, proprio bene.
3: Mamma mia!